0: sento adesso
1: benvenuti a sti prosciutti.
2: Basta, lo spettacolo non può cominciare,
3: ce l'andiamo,
4: questo è troppo.
3: Brutti, pezzenti, maleducati,

sei già in giro, mi stanno prendendo in giro voi, sono i noi, Paolo!

tu maña maña. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei...